0: e mi mostri i fiori. Come rossi, Susanna, e non ti pare che somigli ad alcuno, al naturale?
1: Ehi, cos'è pazzo? E questo è l'ufficiale?
0: Un malandrino!
1: E ben malava!
0: Io sono signor mio, irritati, sorpresa, quante voi!
1: Ma sta male!
0: Sta male! Eccomi lo stesso, voleva un travestì l'albo, lo stesso, e chi l'ha vestito adesso?
1: E perché non partisti?
0: Signor!
1: Saprò punire la tua disobbedienza!
0: Eccellenza! Eccellenza! Voi mi dite se spesso quel volto m'abbracciate e mi baciate, barbari del simbami, ti darò quanti blami.
1: Io dissi questo?
0: Voi, or datemi padrone.

0: parola al buon maestro che ti fa la scuola.
1: Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio.
2: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballare col piede stravolto?
2: Oh, non mi duol più molto, andiam belle dal colle.
3: Lasciate fare a lui!
1: Per buona sorte i fasi erano di creda!
2: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo!
0: E il pampo a cavallo che dall'uomo si piglia andava il pancio.
1: Di galoppo di passo vuole al giovenite o belle giovani.
2: E anche la sua patente era in tasca rimasta.
1: Certamente, che razza di domande!
0: Via, non gli fa più morti e non ti intende! Ed ecco chi pretende essi al bugiardo, il mio signor nipote.
2: Ah, che rovina!
0: Forci sei!
2: Che diavi incanta?
1: Non canta, no. Ma dice che li salvo stamane in sui garofani.
0: E lo dice? Sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no?

0: Marina, lo sai?
1: Ho perduto Cotino.
0: Cosa?
1: Cosa? La sfida che avevi il padrone per la Susanna.
0: La Susanna? La spilla. E così che viene dal mestiero, già sai di far tutto si ben quel che lo fai. E non vedi chi osserva? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti chiedi alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi, sì, io sono instrutto.
1: E perché chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udire.

0: sicuramente.
1: Addio, mio
0: Dio. A niente, niente.
1: Addio, mio bel cugino. Vado a Susanna.

0: spilla, o madre, che quella stessa che potanze raccolse.
1: Ma questo al più ti porge un dritto, ti scare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il luogo del congresso so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mariti, addio!

0: barbadina. Chi va là?
1: So, quelli che invitasti a venir.
2: Che brutto cesto, sembri un cos...
1: Sono quegli infausti apparati.
0: Lo vedrete tra poco in questo stesso luogo. Celebrere la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Buono, buono, capisco come gli è. Accordati si son senza di me.
0: E voi, tra questi contorni, non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini che torno in pochi istanti a un fischio mio. Correte tutti quanti!
1: Ai diavoli nel poppo!
2: Ma cose nacque!
1: Noi! Nulla! Susanna piace al conte e la d'accordo gli diede un appuntamento. Via Figaro, non piace!
2: E che?
1: Dunque dovrei soffrirlo
2: in pace!
1: Perché soffrono tanti e il soffrire non potrebbe. E poi sentite... Che guadagno può fare nel mondo amico? La cozzala con grandi fu pericolo, ora hanno vinto per cento e hanno vinto ancora.

cantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Pilette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi mezzo.

0: ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi. Incominciamo.
1: Io voglio qui celarmi.
0: Madama, voi tremate, avreste freddo.
1: Parmi, io mi do l'anno e io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi il grande istante.